Non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti piace, non ti